0: arrivo pa' là, metti sciolendo che sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego pa' là, metti sciolendo che sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego pa' là,
1: sa mamma in prego pa' là.

viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.